Sì, ma è una risposta natura vera e non brain ricorda ti trovo alla scientifica stagione. Brain dead e non ricorda ti percepito. Medical language ma è apnea test che non è, cioè apnea test e delta. Adesso vostri impegni non è hai. E vettima 6 calacma di frasma di apnea test che non è, e il bambino test che è positivo hai, tu come è brain dead committee dvara brain dead declare carisciamo. Ma brain dead declare carò, perché vettima ફરી ક્યારે જીવિત થવાના નથી